ke sa busha ke go tamisha gadi re leboga le yona ntate Abraham Shishi le kgole gausi mo le ka ba go le theledi tshele le gona ge re ile kola mesong e re khwetsa ranta re ke shoka di ranta tshele so metsela le di sente je masumi shupa tlhano ge ba petjwa le dollar ya United States of America ge ba petjwa le pound ya Britain re ke shoka di ranta tshe masumi pedi tele di sente je masumi seswai te ge ba petjwa le euro re ke shoka di ranta tshele so metsela le di sente je masumi seswai tharo euro ga bele re ke shoka dollar e tele di sente je le so metharo dollar ga bele re ke shoka di ranta tshele kholo masumi tshela te go isha go yona yen ya Japan ge le nageng ya China re ke shoka di 1 tshela le di sente je masumi seswai nageng ya India re ke shoka di rupi tshe masumi senyane te le di sente je masumi tshela tshela re ruma ka theko ya di rafia ge re thoma ka gauta yona re ke shoka di dollar tshe dikete tshe tharo magolo senyane masumi shupa tshela platinum le ke shwa ka dollar a tshe sekete le diranta tshe magolo tlhano masome tshela ounce ge e le oli e tala e sa tlhotlwago ya brand re kišwa ka didolara tshe masome šupa pedi go isha go disente tshe masome tharo tlhano barrel ke tsone tseo tsa mebaraka ke lebogile thobela.

bona ka mogau ke e le gore ke ya raloka ga biale ba re moving to grace Abraham age ke ena le gore go fa ko sha yona ye iri ke bo shupa go di mogatlhogo re ko gore tsa lefase di fetogile ge di tlhakae le mashilo modluli

0: Rofila boithabiso.
1: Rena re ja joy, rena re ja banate.
2: Ka mosetso tsebele boithabiso.
0: Gomme, ra tswela pele go ba mosetso wa dialemoya.
1: Bana, go tsena lenga lengwe le le golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo

0: Young Stunner. Zimbumalo. Big Zulu. Le babangwe ba balintshi. Kupula, di tickets ja VIP ga di sale gona. Equality ticket ya gago ya general ka 350 fela. Jona di a khotsagala Ticket Pro.
1: Please welcome.
2: Say Mike Lee, Skumbu